0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni santi concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: alta seccatura e soliti sospiri, fareste meglio a recarti in città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso è il mio, partì.

i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza attorno agli uomini, ripara attorno ai mali. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppi e delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un sesquagenario e paletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò.

le vostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, me li sciapir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do. E muove pare arbitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli obedici, guarisce i pannichini, le scrofolle, le rachitini, e fino al mal di fegato, che modo diventò.

peludo, sì sì per occhio peludo, sì sì per occhio peludo. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si sgomenti. Per mostrare mio contento, di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: dir, ma forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il caso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, sì,
1: capisco,
0: intendo. Io ne so distinta.
1: È fia vero.
0: E se ne fa gran consumo, gran consumo.

0: dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'atticini,
0: ben,
1: e lo pevi, a centellini,
0: ben.
1: E l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente

0: signore, sopra ciò. Silenzio, fai silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai.
1: Oh,
0: sicuramente è un affar geloso assai. Impacciarsi nel

0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa fa da ridere? Come sto si è unito? Ora la mia scopre, se non la mia di qua. Va ben, ora la mia scopre, se non la mia di qua.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo.

Poiché cantar Vialletta uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto!

la Nina Convogliera e il Senator Tre Denti. Marcarola due voci. A te!

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Dimmi niente, se egli non è presente, competono e riformi a vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo affretta.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza, né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Vai qui, dottore.
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, ho d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: È veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ho una mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi.

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una disperanza, e per avere una goccia del farmaco

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'argomento, ma quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai qua ripotrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai qua ripotrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai qua ripotrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai qua ripotrà.

dalla latteria! Hai la bocca così bella, hai davvero la spesseria! Hai la piccola fratella, quasi più da mangipello! Pensare con i guanti, pensare i generi! Ti è baciare i generi! Ma lo vedo, mi ha ricordato voi! I miei

0: piccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi,
1: ne morirò.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio. Perché è morto lo zio?
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E lei sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati!

diletti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e dolore.